Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio.
1: È 1:04.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. House music. Ultra classic extended version. Ultra classic extended version. Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: è Radio Patata.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.
2: Segnale orario.
3: Sono le 2:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.